Ma non è una cosa incredibile? Cioè, tutto all'improvviso, uno guarda fuori dalla finestra e è arrivata la primavera, l'inverno se n'è andato, tutta la neve se n'è andata, è incredibile, no? E la stessa cosa succede con la passione, guarda, che mamma mia, che passione che viene tutto all'improvviso, corre nel mio sangue, è quasi come un fiume impetuoso, pieno di passione, non so cosa devo fare con questa emozione, hai capito? E

segue tutte pecca, e il gallo della checca tutte segue tutte pecca.

0: al momento. Più da presso, sulla testa, tu sei cotta, io l'argomento. A quell'aria afflitta e mesta, se tu vuoi.
1: Sia, che cosa?
0: Sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guarir potrà. Vuoi vederti mille amanti spasimar languire al piede?
1: Non saprei che farvi tanti, mio cuore non so ne chiede.
0: Prender voi gelose pazze donne, vedove ragazze?
1: Il letto non mi piace di turbare altrui la pace.
0: Conquistar vorresti un ricco?
1: Di ricchezze non mi pecco.
0: Un codino, un marchesino?